0: tutte piace, tutto a me
1: che siete seretni,
0: che siete knevetni, ciò che c'è mi melodrano, c'è anche dalle nam hol, becco mi diavo, rifaccio che si inese, la schiena ta dieta, mi da cure menni, che siete seretni.